wo ci subu ci jo kayro karwose hore jineede ka ma ci kora nda violoncelle o mo wi jinde

0: personne ne va être surpris par les gorilles.
1: Divergence FM.
2: Non credi che dovresti già cambiare il tuo divano? Comincia ad essere un po' vecchio.
3: Ma veramente? Io l'ho comprato un anno fa.
2: Non credi che dovresti far cambiare la caldaia? Il termostato non risponde.
3: Ma veramente? L'hanno cambiato un anno fa.
2: Che strano, c'è dell'acqua, tanta acqua giù nel bagno. Com'è possibile? Sembra la doccia.
3: Ma veramente è venuto l'idraulico da poco, ha siliconato tutta la doccia. Scusa cara, potresti chiamare l'antennista, non vedo più Sky.
2: Ma veramente? L'ho già chiamato un mese fa. Scusa caro, e ci sarebbero ancora da mettere dei batiscopa, nonché delle mattonelle a un anno e mezzo dal rogito notarile. Ti sembra normale tutto ciò? No, dimmelo, dimmelo, dimmelo tu. Ti sembra normale? Dimmelo, dimmelo, dimmelo.
3: Ma veramente? L'ho già chiamato un anno fa, se non vengono che posso fare?

0: Come si chiama questo duo?
1: Musica Nuda.
0: Composto da Magoni
1: e Spinetti. Mi spieghi una cosa allora, come mai su una nota testata giornalistica italiana è uscito scritto che tu suoni il sassofono? Sì sì, Ferruccio Spinetti al sassofono.
0: E guarda, non lo so, è successo un anno fa. Del resto anche te ti hanno chiamato Pegro Maconi Quintet e siamo un duo, Pegro Maconi, Pegro ma.
1: Senti, anche a te ti hanno chiamato Augusto Spinetti, ti hanno chiamato Andrea, ti hanno chiamato addirittura Spinelli, sì sì sì, non sbaglio.
2: Non c'è niente più da dire, non c'è niente più da fare, qua nessuno sa più lavoro. Non c'è niente più da dire, non c'è niente più da fare.

0: Sono Giovannangela del servizio clienti Snork Telefonia. In cosa posso esserle utile?
1: Guardi, sono 15 giorni che cerco di parlare con un operatore, ma mi risponde sempre una voce finta che mi dice: col tasto 1 puoi accedere all'area clienti. Se sei già nostro cliente ma vuoi modificarti geneticamente, col tasto 2 puoi accedere all'area dei non clienti. Basta.
0: Scusa caro, quindi alla fine hai comprato le mollette?
1: Sì, ho comprato sia le mollette che le mozzarelle, ma anche le mozzarelle non le sanno fare più. Non c'è professionalità neanche in quel campo, c'è solo un amico che le sa fare bene. Ah, sa fare bene. Ah, Caserta Nord.